salone di bellezza in fondo al vicolo è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione.

va. Mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su via della povertà. Cenerentola sembra così facile.

appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu. Ma qualcuno gli dice di andar via.

verso l'ultima tule. Sembrava così timido e impaurito quando ha chiesto di fermarsi un po' qui.

lo diresti mai, ma era famoso qualche tempo fa per suonare il violino elettrico in via della povertà. Ci si prepara per la grande festa,

state già. Casanova sta per essere violentato in via della povertà. E bravo Nettuno Mattacchione, il Titanic sta affondando nell'aurora, nelle scialuppe i posti letto sono tutti occupati e il capitano grida.